mabela khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsang tate khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari zo mpola ya ha ke bolawa ko wena nka thaba mabela dumela go tswana di thota ke re khala go hlomella di fako ro tebella di tsie report 40 sana le se rebela haratsi.

cappella calma lì. Non si na lerato, utla usciuva, musciò a modimo. Le